0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Bagger.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Duro attacco del presidente russo Vladimir Putin all'Europa durante il forum economico di San Pietroburgo. Secondo il leader del Cremlino, le elite europee starebbero provocando il caos nel quale cercano di trascinare un numero crescente di paesi. Putin ha indicato tra le cause delle attuali tensioni gli sconvolgimenti dei mercati energetici, le crisi regionali, in particolare in Medio Oriente, e quelle che ha definito politiche miopi della burocrazia europea, accompagnate da una retorica aggressiva che finirebbe per indebolire la posizione del continente nell'economia globale e compromettere la sicurezza regionale. Nel suo intervento, il presidente russo ha inoltre criticato le sanzioni adottate dai paesi occidentali nei confronti di Mosca e ha dichiarato di non vedere ancora alcun motivo per incontrare il suo omologo Volodymyr Zelensky, definendo maleducata la lettera aperta del presidente ucraino. La replica di Zelensky non si è fatta attendere. Putin, ha detto, ha scelto ancora la guerra. Ora la cronaca. È stato fermato un 19enne di origini peruviane che sarebbe coinvolto nell'accoltellamento di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto la sera del 26 maggio in ospedale dopo essere stato ferito in stazione Certosa a Milano. Assolta per legittima difesa Macca Sulaev, che uccise a coltellate il padre violento il 1 marzo del 2024 a Nizza Monferrato, nell'Astigiano, per difendere la madre. La Corte d'Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado con la quale la ragazza, all'epoca 18enne, era stata condannata a 9 anni e 4 mesi di carcere. Rinviati a giudizio i 4 medici che ebbero in cura il giornalista e autore TV Andrea Purgatori, scomparso nel luglio del 2023. La decisione è stata presa dalla giudice per le indagini preliminari di Roma, Paola Petti, al termine di una lunga udienza nel corso della quale sono state ascoltate tutte le parti coinvolte. Ai sanitari viene contestato il reato di omicidio colposo. Chiudiamo con lo sport. Calcio. Sorteggiato il calendario della Serie A 2026-2027. I primi big match saranno alla terza giornata con Inter-Napoli e Juventus-Milan. Infine il tennis. A Roland Garros la finale di domenica vedrà in campo Flavio Cobolli, che ha superato la semifinale senza giocare a causa del ritiro prima del match dell'altro azzurro Matteo Arnaldi, colpito da un virus intestinale. Cobolli se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev, che ha sconfitto in semifinale il ceco Mencik in 4 set con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 in 3 ore di gioco.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene orale di cani e gatti. Anche i nostri amici a quattro zampe possono avere problemi con la propria igiene orale. Tutto inizia dalla placca, lo strato di batteri che si moltiplicano sui denti e che, se non rimossi, possono mineralizzare e diventare tartaro. Dove si forma il tartaro, la superficie del dente diventa ruvida e consente una maggiore aderenza di altra placca ai batteri. Una volta che il tartaro si sarà impossessato del territorio dentale, solo il medico veterinario potrà eliminare il problema. Il suo intervento è fondamentale, poiché le gengive possono ritirarsi lasciando scoperta la radice del dente e l'alveolo osseo su cui esso poggia. Ciò può portare alla caduta dei denti. È necessaria una sana prevenzione. Alimentiamo i nostri

0: amici con cibo secco e, se possibile, cerchiamo di pulire manualmente i loro denti una volta al giorno sin da cuccioli. A tale scopo usiamo spazzolino e dentifricio in pasta o spray prodotti appositamente per uso animale.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: In piena stagione invernale, le basse temperature e gli sbalzi termici possono provocare o aggravare disturbi legati alle articolazioni del nostro amico a quattro zampe. È fondamentale quindi osservare i suoi comportamenti, che sono la più semplice e diretta modalità con la quale ci potrà comunicare le sue sofferenze. Ecco alcuni segnali che dobbiamo tenere in considerazione. Tende a leccarsi o mordicchiarsi le zampe. Il suo comportamento e il suo umore variano improvvisamente. Diventa pigro nel camminare. Ha difficoltà nel salire o scendere le scale. Ha un'andatura zoppicante. Alcune stime segnalano che 2 cani adulti su 10 sono vittime di dolori alle articolazioni. Ma il problema non riguarda solo i cani adulti. Anche soggetti più giovani e cuccioli possono soffrirne, e non agendo tempestivamente si può correre il rischio di dover intervenire in un secondo momento con problemi già in stato avanzato. Un buon modo per aiutare la tonicità muscolare e articolare dei nostri pet è quello di mantenerli attivi e di stimolare il loro movimento. Nei mesi invernali limitiamoci però a qualche passeggiata non particolarmente impegnativa e di durata contenuta.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli è

0: effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti e dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet, notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Almeno un morto e due feriti a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, dove all'alba una palazzina è crollata dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Sanitari del 118 e vigili del fuoco al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso con diverse coltellate la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, nella periferia nord di Milano, fermato un ragazzo di 19 anni di origine peruviana. Si tratterebbe di uno degli 8 ragazzi perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Il giovane ritenuto uno dei sospetti esecutori materiali del delitto. C'è un secondo uomo fermato per caporalato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 2 euro l'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense realizzato da Cadel Construction in piazza Laccursio. È un 51enne indiano, ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e l'intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi Milano, l'uomo era pronto alla fuga. Il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gurukh e sull'isola di Keshma a scopo difensivo. Il CENTCOM ha confermato di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz, missili di Teheran verso il Kuwait e il Bahrain. Vladimir Putin giù e la Volodymyr Zelensky, che in una lettera aperta allo zar aveva proposto un incontro tra i due leader per porre fine a un conflitto in corso da oltre 4 anni. Dal forum di San Pietroburgo, il presidente russo ha respinto l'invito a un vertice. Non c'è motivo di incontrarci, ha dichiarato il capo del Cremlino. Dura la replica del presidente ucraino. Mosca ancora una volta sceglie la guerra. Voltiamo pagina al tennis. Flavio Cobolli in finale a Roland Garros, domani contro il tedesco Zverev senza scendere in campo. Matteo Arnaldi si è ritirato per un virus poco prima di disputare la semifinale tutta italiana. Anche il calcio, la Serie A ha alzato il sipario sul calendario della nuova stagione con l'Inter tricolore che debutterà San Siro contro il Monza neopromosso il 22 o 23 agosto. Esordia Marassi con il Genoa per il Napoli, mentre Juventus e Milan inizieranno rispettivamente contro Frosinone e Torino. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Almeno un morto e due feriti a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, dove all'alba una palazzina è crollata dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Sanitari del 118 e vigili del fuoco al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso con diverse coltellate la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, nella periferia nord di Milano, fermato un ragazzo di 19 anni di origine peruviana. Si tratterebbe di uno degli 8 ragazzi perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Il giovane è ritenuto uno dei sospetti esecutori materiali del delitto. C'è un secondo uomo fermato per caporalato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 2 euro l'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense realizzato da Cadel Construction in piazza Lacursio. È un 51enne indiano, ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e l'intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi Milano. L'uomo era pronto alla fuga. Il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gurukh e sull'isola di Kashm a scopo difensivo. Il CENTCOM ha confermato di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz, missili di Teheran verso il Kuwait e il Bahrain. Vladimir Putin giù e lavorò a Volodymyr Zelensky, che in una lettera aperta allo zar aveva proposto un incontro tra i due leader per porre fine a un conflitto in corso da oltre 4 anni. Dal forum di San Pietroburgo il presidente russo ha respinto l'invito a un vertice. Non c'è motivo di incontrarci, ha dichiarato il capo del Cremlino. Dura la replica del presidente ucraino. Mosca ancora una volta sceglie la guerra. Voltiamo pagina al tennis. Flavio Cobolli in finale a Roland Garros domani contro il tedesco Zverev senza scendere in campo. Matteo Arnaldi si è ritirato per un virus poco prima di disputare la semifinale tutta italiana. Anche il calcio, la Serie A ha alzato il sipario sul calendario della nuova stagione con l'Inter tricolore che debutterà San Siro contro il Monza neopromosso il 22 o 23 agosto. Esordia Marassi con il Genoa per il Napoli, mentre Juventus e Milan inizieranno rispettivamente contro Frosinone e Torino. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Radio Biavet, un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... L'alpaca è un mammifero della famiglia dei camelidi, originario del Sud America, addomesticato e allevato soprattutto per utilizzarne la pregiata lana. L'alpaca è una delle due specie domestiche di camelidi diffuse in Sud America, l'altra è il lama. L'aspetto ricorda una pecora, anche se rispetto a essa ha dimensioni maggiori. Ha inoltre collo e zampe lunghe. L'alpaca è ruminante e in media ogni animale mangia circa 1 chilogrammo di vegetali al giorno e non ha bisogno di grandi quantità di acqua. Le femmine danno alla luce un solo piccolo all'anno perché il loro periodo di gestazione è di circa 11 mesi e mezzo. Gli alpaca sono animali gregari e vengono allevati in grandi mandrie. Nei luoghi d'origine pascolano a un'altitudine compresa fra i 3.500 e i 5.000 metri, sulle Ande del Perù meridionale, della Bolivia settentrionale e del nord del Cile. Gli alpaca sono animali sociali che vivono in gruppi familiari, composti da un maschio alfa territoriale, dalle femmine e dai loro piccoli. I branchi di alpaca sono piuttosto grandi e coprono grandi territori. Il periodo di massima attività degli alpaca è l'alba e il tramonto. Soprattutto i giovani, di solito a quest'ora del giorno, si può osservare un comportamento giocoso e una maggiore attività dei piccoli. Gli alpaca avvertono la mandria di eventuali intrusi con ispirazioni acute e rumorose che assomigliano a un bramito acuto. Il branco può attaccare i predatori più piccoli con le zampe anteriori e può sputare e scalciare. Gli alpaca possono essere talvolta aggressivi, ma anche molto gentili, intelligenti ed estremamente attenti.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo ed aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. In risposta, Teheran ha lanciato 7 missili verso il Kuwait e il Bahrain. I due paesi che ospitano importanti basi militari statunitensi nel Golfo avevano precedentemente emesso allarmi per possibili attacchi aerei. Massiccio attacco di droni ucraini sulla città russa di San Pietroburgo. Ne sono stati abbattuti 86, fanno sapere le autorità locali. Vladimir Putin gela Volodymyr Zelensky, che in una lettera aperta allo zar aveva proposto un incontro tra i due leader per porre fine a un conflitto in corso da oltre 4 anni. Non ne vedo il motivo, ha tagliato corto il presidente russo, mentre Donald Trump si sfila. Risolvano la questione della guerra in Ucraina fra loro, ha dichiarato il presidente USA. Al via il nuovo viaggio di Papa Leone XIV, il quarto del suo pontificato. Il pontefice visiterà la Spagna fino al 12 giugno prossimo. Tappa della seconda visita apostolica in Europa saranno Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. La cronaca: un morto, un disperso e 3 feriti nell'esplosione all'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. La vittima è un 55enne, feriti gli anziani genitori. Si cerca tra le macerie una donna. La deflagrazione è causata molto probabilmente dallo scoppio di una bombola di gas. C'è un secondo uomo fermato per caporalato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 2 euro l'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense realizzato da Cadel Construction in piazza Accursio. È un 51enne indiano ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e l'intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano. L'uomo era pronto alla fuga. Il tennis: 50 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta a Roland Garros, un anno dopo la mitica finale Sinner Alcaraz, c'è un altro italiano all'epilogo di Parigi. Flavio Cobolli, decima testa di serie del torneo, affronterà il tedesco Zverev domani alle 15 con il match visibile in chiaro sul canale 9. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
3: Made a six-figure deal, should have asked.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: Let's get it.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Kesham a scopo difensivo ed aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. In risposta, Teheran ha lanciato 7 missili verso il Kuwait e il Bahrain. I due paesi che ospitano importanti basi militari statunitensi nel Golfo avevano precedentemente emesso allarmi per possibili attacchi aerei. Massiccio attacco di droni ucraini sulla città russa di San Pietroburgo. Ne sono stati abbattuti 86, fanno sapere le autorità locali. Vladimir Putin gela Volodymyr Zelensky, che in una lettera aperta allo zar aveva proposto un incontro tra i due leader per porre fine a un conflitto in corso da oltre 4 anni. Non ne vedo il motivo, ha tagliato corto il presidente russo, mentre Donald Trump si sfila. Risolvano la questione della guerra in Ucraina fra loro, ha dichiarato il presidente USA. Al via il nuovo viaggio di Papa Leone XIV, il quarto del suo pontificato. Il pontefice visiterà la Spagna fino al 12 giugno prossimo. Tappa della seconda visita apostolica in Europa saranno Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. La cronaca: un morto, un disperso e 3 feriti nell'esplosione all'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. La vittima è un 55enne, feriti gli anziani genitori. Si cerca tra le macerie una donna. La deflagrazione è causata molto probabilmente dallo scoppio di una bombola di gas. C'è un secondo uomo fermato per caporalato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 2 euro l'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense realizzato da Cadel Construction in Piazza Laccursio. È un 51enne indiano ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e l'intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano. L'uomo era pronto alla fuga. Il tennis: 50 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta a Roland Garros, un anno dopo la mitica finale, Sinner Alcaraz, c'è un altro italiano all'epilogo di Parigi. Flavio Cobolli, decima testa di serie del torneo, affronterà il tedesco Zverev domani alle 15 con il match visibile in chiaro sul canale 9. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Diverse ricerche eseguite da varie università dimostrano come siano estremamente positive le ripercussioni in una famiglia di un quattro zampe. È possibile trovare molteplici motivi per incentivare la convivenza con gli amici pelosi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Primo, gli animali aiutano a combattere l'obesità. Un bambino che vive con un quattro zampe ha maggiori possibilità di muoversi. Secondo, diminuisce il rischio di allergie. Crescere con un cane porta ad una riduzione delle probabilità di sviluppare determinate allergie. Terzo, favoriscono la socializzazione. Prendersi costantemente cura di qualcun altro consente di distogliere l'attenzione da videogiochi, tablet, cellulari. Quarto, abbattono differenze sociali e culturali. Un bambino che sin da piccolo abbia imparato a comunicare con il cane e a rispettarlo come appartenente alla famiglia, da grande imparerà a capire e ad accogliere l'altro. Quinto, riducono lo stress. Stress e difficoltà in genere sono alleviati dalla presenza di un pelosetto da coccolare. È scientificamente dimostrato che accarezzare un cane o un gatto abbassa la pressione sanguigna, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo ed aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. In risposta, Teheran ha lanciato 7 missili verso il Kuwait e il Bahrain. I due paesi che ospitano importanti basi militari statunitensi nel Golfo avevano precedentemente emesso allarmi per possibili attacchi aerei. Massiccio attacco di droni ucraini sulla città russa di San Pietroburgo. Ne sono stati abbattuti 86, fanno sapere le autorità locali. Vladimir Putin gela Volodymyr Zelensky, che in una lettera aperta allo zar aveva proposto un incontro tra i due leader per porre fine a un conflitto in corso da oltre 4 anni. Non ne vedo il motivo, ha tagliato corto il presidente russo, mentre Donald Trump si sfila. Risolvano la questione della guerra in Ucraina fra loro, ha dichiarato il presidente USA. Al via il nuovo viaggio di Papa Leone XIV, il quarto del suo pontificato. Il pontefice visiterà la Spagna fino al 12 giugno prossimo. Tappa della seconda visita apostolica in Europa saranno Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. La cronaca: un morto, un disperso e 3 feriti nell'esplosione all'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. La vittima è un 55enne, feriti gli anziani genitori. Si cerca tra le macerie una donna. La deflagrazione è causata molto probabilmente dallo scoppio di una bombola di gas. C'è un secondo uomo fermato per caporalato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 2 euro l'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense realizzato da Cadel Construction in Piazza Laccursio. È un 51enne indiano ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo e l'intermediario del sistema di sfruttamento scoperto sull'asse Nuova Delhi-Milano. L'uomo era pronto alla fuga. Il tennis: 50 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta a Roland Garros, un anno dopo la mitica finale Sinner Alcaraz, c'è un altro italiano all'epilogo di Parigi. Flavio Cobolli, decima testa di serie del torneo, affronterà il tedesco Zverev domani alle 15 con il match visibile in chiaro sul canale 9. Ed è tutto, un buon ascolto.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Perché vestire il proprio pet durante i mesi invernali? La scelta dell'abbigliamento più adeguato per il proprio cane è un tema che puntualmente si presenta ogni anno non appena le temperature iniziano ad abbassarsi. Nel momento in cui anche noi bipedi facciamo il nostro cambio dell'armadio, adattando il vestiario alla stagione autunnale, ci ricordiamo che anche i nostri amati quattro zampe hanno il loro corredo di abbigliamento e che esso può risultare quanto mai prezioso nei mesi in cui freddo e umidità la fanno da padroni. Nel dibattito sull'utilità o meno di vestire gli animali domestici, le posizioni sono chiare. C'è chi ritiene che la natura e la genetica abbiano dotato i nostri cani di tutte le protezioni per contrastare ogni possibile situazione climatica. Ed effettivamente, pelo e sottopelo del cane assolvono anche a questa funzione. Però è evidente che nelle nostre case sono comparse numerose razze nate e sviluppate in regioni in cui il clima è ben diverso dal nostro, e questo è un aspetto da considerare perché soprattutto animali cresciuti in luoghi più caldi possono risentire degli sbalzi climatici. A tutto questo è bene aggiungere che i nostri amici a quattro zampe hanno una capacità di termoregolazione più lenta della nostra, il che può essere un problema rilevante nel periodo invernale. Vi sono alcune categorie che possono essere maggiormente a rischio: i cani abituati a vivere in casa, i cani a pelo corto, i cani cuccioli, anziani, convalescenti. Per questi, il rischio è quello che, nelle uscite in passeggiata, possano subire il brusco shock termico dovuto allo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nuova escalation nel Golfo. Nella notte le forze armate statunitensi hanno abbattuto 4 droni iraniani diretti verso lo stretto di Hormuz, ritenuti una minaccia per il traffico marittimo, e hanno successivamente colpito alcune postazioni radar iraniane. Teheran ha risposto con il lancio di 7 missili verso Kuwait e Bahrain. Secondo il CENTCOM, 6 sono stati intercettati e uno ha raggiunto l'obiettivo. Nessun danno al personale americano. Sul fronte diplomatico, Donald Trump si è detto fiducioso su un accordo con l'Iran, mentre Teheran chiede lo sblocco di 24 miliardi di dollari di beni congelati come condizione per un'intesa. Atteso oggi nella capitale iraniana anche il ministro dell'interno pakistano, con Islamabad impegnata nel ruolo di mediatore. Il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna è iniziato con una calorosa accoglienza all'aeroporto di Madrid da parte dei reali Felipe e Letizia del premier Pedro Sanchez. Nel corso del volo il pontefice ha affrontato alcuni dei temi più delicati dell'attualità, definendo gli abusi sessuali nella Chiesa una ferita ancora aperta e assicurando il proprio impegno nel contrastarli. Sul conflitto in Ucraina ha chiesto di rilanciare i negoziati e fermare le violenze, mentre sulla guerra tra Stati Uniti e Iran ha affermato che oggi non può esistere il concetto di guerra giusta, vista la capacità distruttiva delle armi moderne. Torniamo in Italia. Sanremo 2027 si svolgerà dal 16 al 20 febbraio. Ad annunciarlo è stato Stefano De Martino, con un video pubblicato sui social dando ufficialmente il via al percorso verso la sua prima edizione da direttore artistico. Nel filmato risuona Vita spericolata di Vasco Rossi, una scelta che per alcuni potrebbe rappresentare un indizio sulla presenza del rocker al festival. Intanto si lavora già alle possibili novità, tra cui una serata dedicata all'Eurovision e l'anticipo delle cover alla terza serata. Sul fronte politico, Roberto Vannacci ha annunciato l'ingresso in futuro nazionale di 4 deputati: Davide Bergamini, Attilio Pierro, Domenico Furgiuele e Gianangelo Boff, oltre all'ex eurodeputato Antonio Maria Rinaldi. Il leader del movimento ha rivendicato la crescita del partito, che avrebbe raggiunto quota 94.000 iscritti. In chiusura la MotoGP, Marc Marquez conquista la pole position del Gran Premio d'Ungheria. Lo spagnolo della Ducati, rientrato da poche settimane dopo un intervento alla spalla, ha preceduto Pedro Costa e Fermín Aldeguer. In seconda fila Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Marquez ha ammesso un errore nelle qualifiche, ma si è detto pronto a lottare per il podio. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nuova escalation nel Golfo. Nella notte le forze armate statunitensi hanno abbattuto 4 droni iraniani diretti verso lo stretto di Hormuz, ritenuti una minaccia per il traffico marittimo, e hanno successivamente colpito alcune postazioni radar iraniane. Teheran ha risposto con il lancio di 7 missili verso Kuwait e Bahrain. Secondo il CENTCOM, 6 sono stati intercettati e 1 ha raggiunto l'obiettivo. Nessun danno al personale americano. Sul fronte diplomatico, Donald Trump si è detto fiducioso su un accordo con l'Iran, mentre Teheran chiede lo sblocco di 24 miliardi di dollari di beni congelati come condizione per un'intesa. Atteso oggi nella capitale iraniana anche il ministro dell'interno pakistano, con Islamabad impegnata nel ruolo di mediatore. Il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna è iniziato con una calorosa accoglienza all'aeroporto di Madrid da parte dei reali Felipe e Letizia del premier Pedro Sanchez. Nel corso del volo il pontefice ha affrontato alcuni dei temi più delicati dell'attualità, definendo gli abusi sessuali nella Chiesa una ferita ancora aperta e assicurando il proprio impegno nel contrastarli. Sul conflitto in Ucraina ha chiesto di rilanciare i negoziati e fermare le violenze, mentre sulla guerra tra Stati Uniti e Iran ha affermato che oggi non può esistere il concetto di guerra giusta, vista la capacità distruttiva delle armi moderne. Torniamo in Italia. Sanremo 2027 si svolgerà dal 16 al 20 febbraio. Ad annunciarlo è stato Stefano De Martino, con un video pubblicato sui social dando ufficialmente il via al percorso verso la sua prima edizione da direttore artistico. Nel filmato risuona Vita spericolata di Vasco Rossi, una scelta che per alcuni potrebbe rappresentare un indizio sulla presenza del rocker al festival. Intanto si lavora già alle possibili novità, tra cui una serata dedicata all'Eurovision e l'anticipo delle cover alla terza serata. Sul fronte politico, Roberto Vannacci ha annunciato l'ingresso in futuro nazionale di 4 deputati: Davide Bergamini, Attilio Pierro, Domenico Furgiuele e Gianangelo Boff, oltre all'ex eurodeputato Antonio Maria Rinaldi. Il leader del movimento ha rivendicato la crescita del partito, che avrebbe raggiunto quota 94.000 iscritti. In chiusura la MotoGP, Marc Marquez conquista la pole position del Gran Premio d'Ungheria. Lo spagnolo della Ducati, rientrato da poche settimane dopo un intervento alla spalla, ha preceduto Pedro Costa e Fermín Aldeguer. In seconda fila Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Marquez ha ammesso un errore nelle qualifiche, ma si è detto pronto a lottare per il podio. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti, e dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Il decreto del Ministero dell'Economia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e conferma lo sconto di 5 centesimi sulla benzina, mentre quello sul diesel viene ridotto da 10 a 5 centesimi. La misura sarà finanziata anche grazie a quasi 150 milioni di euro provenienti dall'extragettito IVA di maggio. Critica l'Unione Nazionale Consumatori, che parla di un autogol per famiglie e imprese. Di segno opposto il giudizio della FAPI, che definisce il provvedimento un aiuto concreto per il sistema produttivo. Forza Italia rilancia intanto il tema della responsabilità civile dei magistrati. In una nota, i capigruppo Enrico Costa e Stefania Craxi chiedono di rendere effettivo il diritto al risarcimento per le vittime della mala giustizia. Per gli azzurri la tutela del cittadino deve restare centrale e la responsabilità civile non va confusa con quella disciplinare, avendo finalità diverse. Passiamo agli esteri, nuova escalation sul fronte ucraino. Nella notte la Russia ha denunciato un massiccio attacco di droni. Secondo le autorità, 141 velivoli sono stati intercettati nell'area di San Pietroburgo e altri 5 nei pressi di Mosca. 3 i feriti lievi. Un drone ucraino ha inoltre colpito un deposito petrolifero nella regione di Krasnodar, provocando un incendio. Sul terreno le autorità ucraine riferiscono di almeno 12 morti e una 50 di feriti nei raid russi su Donetsk e Kherson. Sul piano diplomatico il Cremlino ribadisce l'apertura a una mediazione americana, ma insiste sul raggiungimento degli obiettivi dell'operazione militare. Donald Trump ha invece dichiarato che Putin e Zelensky dovrebbero ormai risolvere la questione tra loro. Chiusura al tennis, Marcel Granollers e Horacio Zeballos conquistano il titolo nel doppio maschile al Roland Garros. La coppia ispano-argentina, testa di serie numero uno del torneo, ha superato in finale il finlandese Harry Eliovar e il britannico Henry Patten con un netto 6-4-6-2, conquistando il trofeo sulla terra rossa di Parigi. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: In piena stagione invernale, le basse temperature e gli sbalzi termici possono provocare o aggravare disturbi legati alle articolazioni del nostro amico a quattro zampe. È fondamentale quindi osservare i suoi comportamenti, che sono la più semplice e diretta modalità con la quale ci potrà comunicare le sue sofferenze. Ecco alcuni segnali che dobbiamo tenere in considerazione. Tende a leccarsi o mordicchiarsi le zampe. Il suo comportamento e il suo umore variano improvvisamente. Diventa pigro nel camminare. Ha difficoltà nel salire o scendere le scale. Ha un'andatura zoppicante. Alcune stime segnalano che 2 cani adulti su 10 sono vittime di dolori alle articolazioni. Ma il problema non riguarda solo i cani adulti. Anche soggetti più giovani e cuccioli possono soffrirne, e non agendo tempestivamente si può correre il rischio di dover intervenire

0: e in un secondo momento con problemi già in stato avanzato. Un buon modo per aiutare la tonicità muscolare e articolare dei nostri pet è quello di mantenerli attivi e di stimolare il loro movimento. Nei mesi invernali limitiamoci però a qualche passeggiata non particolarmente impegnativa e di durata contenuta.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. Il tennis, 50 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta a Roland Garros e uno dalla mitica finale Sinner Alcaraz, c'è un altro italiano all'epilogo di Parigi. Flavio Cubolli, decima testa di serie del torneo, affronterà il tedesco Zverev domani alle 15 con il match visibile in chiaro sul 9. Il romano in semifinale non è sceso in campo nel derby azzurro per un virus che ha costretto al forfè Matteo Arnaldi. E Marcel Granollers e Horacio Zeballos hanno vinto il titolo di doppio a Roland Garros. La coppia ispano-argentina numeri uno del seeding ha sconfitto in finale il finlandese Harry Eliovara e il britannico Henry Patten, secondi nel ranking in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. Il calcio ha svelato il calendario della nuova Serie A. Primi big match alla terza giornata con Inter-Napoli e Juve-Milan. Sentiamo.
3: La Serie A ha alzato il sipario sul calendario della nuova stagione, con l'Inter campione d'Italia che debutterà a San Siro contro il Monza neopromosso il 22 o 23 agosto. Esordio in trasferta per il Napoli sul campo del Genoa, mentre Juventus e Milan inizieranno rispettivamente contro Frosinone e Torino. I primi incroci di alta classifica arriveranno già nel primo weekend di settembre, con Inter-Napoli e Juventus-Milan in programma alla terza giornata. Un altro turno chiave sarà il decimo a fine ottobre, quando sono previsti Juventus-Napoli e il derby Milan-Inter. La sfida tra Inter e Juventus, il derby d'Italia, una delle più attese del campionato, si giocherà invece nell'ultima giornata d'andata a San Siro, con il ritorno a Torino fissato alla 36esima giornata, a poche settimane dal termine della stagione.
2: Il basket, New York espugna nuovamente il parquet di San Antonio e si porta sul 2-0 nella serie delle finali NBA. Finisce 105-104 per i Knicks, grazie a un tiro libero messo a segno da Brunson a 9 secondi dalla fine. La serie si trasferisce ora nella Grande Mela. Gara 3 lunedì sera al Madison Square Garden. Ed è tutto, buon ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è

0: In costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.

0: Mondo.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Teheran ha condannato l'attacco statunitense contro strutture radar nelle aree di Sirik e dell'isola di Kashmir, definendolo una violazione del cessate il fuoco e della sovranità iraniana. Il Ministero degli Esteri ha accusato Washington di comportamento ostile e di disprezzo del diritto internazionale. L'Iran sostiene di avere risposto in modo proporzionato sulla base del diritto di legittima difesa. La nota avverte infine che ogni escalation di tensione ricadrà sugli Stati Uniti. Il Codacons stima che la riduzione dello sconto sulle accise sul gasolio porterà il prezzo fino a circa 2 euro al litro, con un aumento anche in autostrada. Un pieno costerà in media circa 3 euro in più da domani. L'impatto complessivo sarebbe superiore a 17 milioni di euro a settimana per gli automobilisti. Il confronto con il precedente taglio più ampio porterebbe il costo settimanale oltre i 50 milioni di euro. La cronaca: 17 giovani italiani e sudamericani avrebbero ucciso un 22enne alla stazione Milano Certosa con numerose coltellate dopo una lite. Un 19enne peruviano è stato fermato per omicidio aggravato, mentre un secondo giovane è ricercato all'estero. Gli inquirenti stanno verificando il movente e possibili legami con gruppi giovanili organizzati. Gli indagati complessivi sono 8, tra cui il trapper Ray Omar. La pagina sportiva, partiamo dalla Formula 1. Pole position di Kimi Antonelli al Gran Premio di Monte Carlo. Il leader del mondiale chiude le qualifiche davanti a Max Verstappen. In seconda fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Semaforo verde della gara domani alle 15. E per il tennis, Mira Andreeva trionfa a Roland Garros e conquista il suo primo titolo del Grande Slam. In finale la 19enne russa ha superato la polacca Maja Falinska con un netto 6-3-6-2, percorso quasi perfetto per Andreeva, che ha perso un solo set in tutto il torneo e sale al numero 6 WTA. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La dermatite atopica. Prevenzione con shampoo medicato. Problemi dermatologici a carattere pruriginoso sono frequenti nel cane, come l'allergia da pulci, l'allergia alimentare, l'allergia da contatto e la dermatite atopica. Quest'ultima è causata da aeroallergeni, acari della polvere di casa e delle derrate alimentari, pollini di erbacee e infestanti, di graminacee selvatiche, di alcuni alberi, eccetera, che possono penetrare nell'organismo del cane prevalentemente proprio attraverso la cute. Un chiaro sollievo si manifesta già con la shampoterapia per ridurre la componente infiammatoria e il sintomo prurito e per allontanare gli allergeni della cute. Nel caso della dermatite atopica, uno shampoo medicato, oltre all'azione antinfiammatoria, antipruriginosa e detergente, ha nella sua composizione principi attivi che possono contribuire a ricreare un'adeguata protezione della pelle, limitando in tal modo la penetrazione degli aeroallergeni. Nelle dermatiti, caratterizzate da intenso prurito, l'azione antinfiammatoria dello shampoo risulta particolarmente utile nelle prime settimane, al fine di minimizzare tale sintomo, in attesa che una terapia sistemica eserciti la sua azione. È importante sempre chiedere consiglio al proprio veterinario.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Teheran ha condannato l'attacco statunitense contro strutture radar nelle aree di Sirik e dell'isola di Kashmir, definendolo una violazione del cessate il fuoco e della sovranità iraniana. Il Ministero degli Esteri ha accusato Washington di comportamento ostile e di disprezzo del diritto internazionale. L'Iran sostiene di avere risposto in modo proporzionato sulla base del diritto di legittima difesa. La nota avverte infine che ogni escalation di tensione ricadrà sugli Stati Uniti. Il Codacons stima che la riduzione dello sconto sulle accise sul gasolio porterà il prezzo fino a circa 2 euro al litro, con un aumento anche in autostrada. Un pieno costerà in media circa 3 euro in più da domani. L'impatto complessivo sarebbe superiore a 17 milioni di euro a settimana per gli automobilisti. Il confronto con il precedente taglio più ampio porterebbe il costo settimanale oltre i 50 milioni di euro. La cronaca: 17 giovani italiani e sudamericani avrebbero ucciso un 22enne alla stazione Milano Certosa con numerose coltellate dopo una lite. Un 19enne peruviano è stato fermato per omicidio aggravato, mentre un secondo giovane è ricercato all'estero. Gli inquirenti stanno verificando il movente e possibili legami con gruppi giovanili organizzati. Gli indagati complessivi sono 8, tra cui il 3 per Rei Omar. La pagina sportiva, partiamo dalla Formula 1, pole position di Kimi Antonelli al Gran Premio di Monte Carlo. Il leader del mondiale chiude le qualifiche davanti a Max Verstappen, in seconda fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, semaforo verde della gara domani alle 15. E per il tennis, Mira Andreeva trionfa a Roland Garros e conquista il suo primo titolo del Grande Slam. In finale la 19enne russa ha superato la polacca Maja Falinska con un netto 6-3-6-2, percorso quasi perfetto per Andreeva, che ha perso un solo set in tutto il torneo e sale al numero 6 WTA. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Men...
1: BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuova proroga per il taglio delle accise su benzina e diesel. Il decreto del Ministero dell'Economia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, estende fino al 3 luglio il meccanismo delle cosiddette accise mobili, finanziato con quasi 150 milioni di euro provenienti dall'extragettito IVA di maggio, confermato a 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre quello sul diesel viene dimezzato, passando da

0: 10,5 centesimi al litro. La misura divide associazioni e categorie economiche. L'Unione Nazionale Consumatori parla di una scelta insufficiente, mentre di segno opposto è il giudizio della FAPI, che considera il provvedimento un aiuto concreto per piccole e medie imprese. Il ministro Adolfo Urso ha difeso la decisione, sottolineando che l'obiettivo resta contenere l'impatto dei prezzi. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio commenta la sconfitta al referendum sulla separazione delle carriere. Il guardasigilli parla di risultato deludente rispetto alle aspettative, pur senza definirlo uno sfacelo. Nordio ribadisce il rispetto della volontà popolare e ammette un percorso riformatore ora più complesso. Critiche anche alla responsabilità civile dei magistrati, ritenuta inefficace sul piano deterrente. I paesi della NATO discutono un nuovo impegno da 70 miliardi di euro a sostegno dell'Ucraina. Il piano sarà presentato al vertice dell'alleanza previsto il mese prossimo ad Ankara. L'iniziativa punta anche a rendere più trasparente e condiviso il meccanismo dei finanziamenti. Il dibattito resta aperto tra gli alleati su una ripartizione più equa dei costi del sostegno a Kiev. In chiusura il calcio, la Federcalcio austriaca ha confermato l'intenzione di proseguire il rapporto con Ralf Rangnick fino agli europei del 2028, raffreddando le ipotesi di un suo arrivo al Milan. Il presidente della ÖFB ha parlato di colloqui positivi e di una decisione unanime del Consiglio. Rangnick conosce le condizioni e la scelta finale spetta a lui. Il confronto resta aperto, ma il futuro del tecnico appare ancora legato alla nazionale austriaca. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Non meravigliamoci se vediamo che il nostro amico sonnecchia volentieri. Il sonno è fondamentale ed è addirittura un elemento importante per valutare lo stato di salute del cane e identificare eventuali suoi disturbi comportamentali. La durata globale del sonno varia con l'età. Fino a 3 settimane il cucciolo dorme 16-18 ore al giorno. Da 8 settimane in poi la durata del sonno scende a 10-12 ore al giorno. Quando il cucciolo ha meno di 3 mesi, un periodo di sonno giornaliero inferiore a 6 ore è spesso associato ad anomalie comportamentali, ipereccitazione, incontinenza, aggressività. Mentre un periodo di sonno superiore a 18 ore giornaliere è facilmente associato a depressione, che si rivela con anomalo disinteresse per il cibo e per ciò che lo circonda e con una pigrizia inusuale. Nel cane adulto questi stessi sintomi di depressione sono ancora associati ad un sonno irregolare, troppo breve, inferiore a 6 ore o troppo lungo, superiore a 12.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione, essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritornare

0: Tenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: Thank you.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: a day.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.